0: Είναι η εκπομπή.
1: La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me.
0: Εύηχο μουσικοδρόμιο.